le sedi FM re keteka mo re tswang teng ho tloha ka mmino di jo le moaparo re khantsa ka botshaba ba rona bo re ikotlang sifuba ka bona ha ra di chaba chaba.

0: Ho supermarket di e triple feta you save. Ho belelang hore. O tla boloka ho le di hlahisweng tseo di ratang. Di tlokong tsa ka mehla le tse ding tse ngata. Fumana 900 gram ya Pocoma Weetbix ka $49.99. Le 2 kg ya Sunlight 5-in-1 hand wash powder ka $54.99 fela. Di fumane ho fihlela ka di 11 tsa October 2026. Sefo se ke disolotsana tse toma le tse ding tse ngata. Ha you save e fela. Mo di jesa maemo di bitsang hanyane. Ka mehla.
1: Le serie fan. Aquí molé.

0: Shoprite e o fa matla ka pokothong ka lenaneo la meputso le itlhommeng pele Mzansi. Ka disolo tsa extra savings tse ka godimo 5000 di beke le beke, o ka una haholo mme o fumane extra. Disolong tse jalo ka 750 gram ya Ellis Brown Coffee Creamer ka $49.99. Le di 500 gram dife kapa dife tse pedi tsa spaghetti, macaroni kapa shapes pasta tsa fatties and monies ka 30 randa fela. Di fumane ho fihlela ka 11 tsa October. Swipe ka extra savings ha Shoprite fela.
1: Gauteng, leto la hao le latelang le haufi. Download the app ya Visit Gauteng. Fumana dibaka tseo ka di etelang, meketjana eo ka yang ho yona, le mehopolo eo ka iketsetsang yona ka ho beletsa sebaka. Ebe o posta dibaka tseo di ratang tsa Gauteng karolong ya live section. O ka hapa hempara ya I Love Gauteng ya boleng ba 5,000 rand. Etela Gauteng, zwakala. Hona le melawana le dipehelo.

0: ditaba tsa hora ya borobong di fella mona imameletse latelang ho renya le shume le na le motso o le mong itlhabolle
1: thutuloha o itlhabolle ha monate ho lesedi FM le thatohatsi ya hao tholwana moletsane thuli baby
2: ke sense ke o hwehla kiri atlase mofutu
1: ka mantaha ho isa ka labone ka hora ya borobong hoseng ho isa ho ya le shume le metso e mmedi motshehare Hole City FM fela ke molelwa
3: nete ke yona yeno ke molelwa mo mamedi motlhe metsoso e dula hantle ho ero ho emene ka mora hora ena ya borobong ke la bone tsatsing lena ke letsatsi le ikgethang ke la bone le ikgethang hobane ke la bone la letsatsi la phomolo mo re ketekang letsatsi la naha la botshaba mo mamedi dumela ho seng hona o dumediswa ke tholwana moletsane maletsatsi sejake ke mohlophisi wa lenaneo lena la itlhabolle mmino ona o hlophisi tsweke DJ Lovers ho seng hona ntumelle ke re ho ena nka busetsang ho Jehova ho bane melemo yohle ya hai e honna dumela mo mabedi motlhe me ke a tseba he letsatsi le tshabile ka nnete ke bone maemo a le hodimo a matle dibakeng tsengata mo ke ile nka hlodisa 10 di province nka ufapana ke bone ke boe ke boemo bo botle ba le hodimo ka jeno letsatsi le tshabile batho ba tla nyanya ka he ba ye hodimo le tla seme ke tlo pisitse ya ho keteka letsatsi lena la botshaba me ibile ka lehla gore le leng re tla bona misi kubella re tla bona musi kubella mona ntlunyena le yane ho bane ba bang ba lenka ele letsatsi la personama ke Friday tsatsi lena la kajeno mo mabedi motle re ko amohele mino kwa sedumedi ha ile la bona tsena ke o amohela ka temoho muruti ore modimo re boka wena

0: Shoprite o fa mata ka pokothong ka lenaneo la meputso le ithomeng pele Mzansi. Ka disolo tsa extra savings tse ka hodimo 5000 beke le beke, o ka una haholo mme o fumane extra. Disolong tse jalo ka di 1 kg tsa pedi tsa D-Lite 37% fat spread ka 69 rand. Le di 150 gram dife kapa dife tsa pedi tsa Lux bath soap ka theko e tlase ya 26 rand. Disolo di fumana mamenkeleng ohle a Shoprite Northern Cape le Freistata ho fihlela ka di 11 tsa October 2026. Swipe ka extra savings ha Shoprite fela.
1: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e ka ba matshediso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Phutholoha o itlhabolle ha monate ho lesedi FM. Le thatohatsi ya hao, tholwana moletsane, Thuli Baby.
3: Ke sense ke o hwehla, kiri ya tlase mofutu.
2: Ka mantaha ho isa ka labone, ka hora ya borobong hoseng. Ho isa ho ya leshome le metso e mmedi motshehare. Ho lesedi FM fela, ke molemo.

Lesedi FM re keteka mo re tswang teng ho tloha ka mmino di jo le moaparo re khantsa ka botshaba ba rona bo re ikotlang sifuba ka bona ha ra di chaba chaba.

0: di matlhong ra ke a le shumele metsumedi mo mamedi motle re fetela mo ifong wa ditaba wa imatlafatse
1: le nana o ke le imatlafatse ka di maga

lebile ha ho luthuli sama hantle o ile o phumula o qetele letsatsi la hao la phumulo ha monati ha ile ka jeno ya ho tima o e gathile re tlo boela ga tena hape lwana kwano sia le moyeng na go etlang mmamedi o fela go le jwalo le nane o le kenang ke la ditaba ke la imatafatse empa pele re kena ho tseo go di tlhopisitseng ha re suthele na ka molo yo go re balla ditaba tsa gora ya le tshumele metsimedi.

0: Hantle o di matlo meso se mashume mararu ka morao hora ya leshume le meso e medi ena jwale ke nako ya hore ke fetele lenaneong la jwale ke nako le thuso motabung tau ke tseo
1: Hantle fela hona jwale metsotso ke mashume mararu ka morao hora ya leshume le meso e medi tsa tsile le holo wa re a bona ka mane ka outsure na tsentseng di etsala gona jwale ha re nka dipone tsena tsa rona tsa le khotala gatsola Afrika borwa re sheba rona ho etsala eng outsa ho rona ke a bona le ka mane ka moletsi ya ba kopane metse ka ba le kgolo e kopane ho ya binwa o ba tu

0: acting amazing.
1: Rona re ba ha modise re ithatela di deal tsentle ha holo se ba bile ba re bitsa bo modise ha re buse di tebo ho Standard Bank my more account le la pala ka le apara more fashion ka di thelolo tsa ho ya ho 200 rand ha legit hape le iphumanela le korosa e more le di thelolo ha Shoprite ho di ma more re fokoletswa 35 rand ha re reka KFC e re fafa ka more fani nya hao tselo ka runa ba ha more dise ha bula Standard Bank my more account ka jene Standard Bank ke mo fani wa ditshebeletso tsa ditshelete ya molaong wa mokitlane ya ngodisitsweng ona le melawana le dipehelo.

Lesedi FM ke monlelo re le shebile mono zone 7 ha hlongwane re a le bona ba re mametse Lesedi FM re iketlile ke mruti makua le batho ba bangata fela ba re dutsi mona thabo le lebu

0: e na le bona la le batla go re ntse tsing lena jwae thabo le le a a utle tlo utle ke re ke mososho mososho di nane ngwana ka ri le be o tse ga mona eng ditedi lo tloma di so tlome ke re ke mokwena a mmanta jwa mogeseng wa gona makata kone ka mathunyana a buduka puko tsona kone e tlapa metsi tlo tsa madibo e tlapa metsi nyo sa madibo a tsa mae go kolosa mmele kone kone yana kone a di hwile di ga tsira se di metsi di ga tsira jwa nna motho a tla kana mmanyo a hlama ke bona ka nng ke bona dikokodi dikokonyana ha e be tloma go le se di ke ntate ga ma go ga pohlakane mona na Rustin Bay yopuli
1: Atadi papadi horiatella le bongane tshabalala
2: ke le bulela holo bana beso mo mabedi wa tshebeletso ya lesedi tsena ke tsa bobedi kwa no riatella ha re dikale ka tsa papadi ya rugby se hla sa 2026-2027 United Rugby Championship se a tlhwa he mafelongana a re yang hona a beke ibile ho ba bangata ke a tsiba a qadile hona ka jeno mafelo a beke mirihlopa sa Afrika borwa tsenne di tlaeta ha tse di nitla ba palla kwa no lapeng ba keng sa di papadi tsena tse qalanga so hlopa sa Stormers siamane Galway na Hengya Island mo se lotlana le sa Connacht la ba hlanu lena le re yang lona e be ba ka mqibelo he hlopa sa Lions se botsana dipotso le ba sireletsi ba sekola e leng hlopa sa Leinster ka kwano ka Johannesburg Ellis Park Stadium sa Sharks sona se amoela sa Ospreys ka mona ka Durban ha sa Bulls se etela mane na henya Italy Parma holo tlana jalo le sa Zebra di hlopa tsana ya Africa borwa hetse ile uri di tloba le kabelo tlhulisano nya selemo sena di na le tshebelo pele me di tshepa hore di tla sebetsa betrinyana papisong le nakong e fitileng ibile ho ya ka mo ke shebile ding thoka teng ba kotlisi e ka ba shebile hore di hlopa tsena di qale ka lotule phami di ske tsa qala ka monyebe jolo ka ile re tseding tsa tsona sehleng se fitileng ha di ya qala hantle e leng se ileng sa hla sa di thefula holo ha o sheba ho ya ka mo di phetetseng ka teng lokong ya sehleng se fitileng tshutsano ya Selmons ya sehleng sena he ya URC e tlo fihla pheletsong ka la le shumele na le mesoro bong kholi nya Phupjane Selmons se tlang sa 2027 ke mo tlo ba palwa papadi ya magaula ganga hona letsatsi leo ha re kena o tsapa papadi ya cricket ha re bela re ka mane ka Durban Kingsmith stadium re kopana jwa le khaitsi ya ka mo le bohentswane ya ntseng a re fa di ntlhali diketsalo tsa papadi ya ntseng e bapalwa ha jwale ya pele le totong la sa ODI dipakeng tsa the Proteas le se hlopa se re etetseng sa Australia a ka rutlo rena ba ntse di tsama jwang mo le boeng khaitsi ya ka
3: bangzito
2: ebe di ntshontse di ya jwang o fela ka khaitsi ya ka
3: All right, re koneletse tsona he bongzito. Re bone hore kama ne he Travis Head ona satswile he ana le di ranetse ka ba mashuma mararo ena le metso e tsheletseng. Ibile he o fositse di bolotse ka ba mashuma mararo ena le metso e supileng. Antswa kama ne ke Marco Johnson. Ibe ha re bona he Josh English we like ena le ena he ya hlahellang di papadintsena he mashuma mane ena le metso e meraro di ranetse ha di 197. Ibile o latswa he ana le di rane tse ka ba ntharo a fositse di bolotse supileng antswa kama ne he ke ena kama Marco ebe he ho kena Matthews a kena kama ne he colony le na o ile a tswa he ka di ranetse ka ba mashuma mararo ena le metso e robedi ka di bolo tsa difositseng tse ka ba mashuma mane ena le metso e tsheletseng ho kena ena he kama ne green right handed better ke all rounder wa bowler ebile wa better he yena monene le yena green dintse le jwalo he re bona hore ba ba Australia ho so tswile ba bana di wicket di nne ho so tswile ba bana ka ke tlo neletsa tsona hore ba mane ba dutse ka di ranetse ka bang mashu 167 yeah 175 on sore lehle ba dutse mane ka 175 ho tswile ba bana target ya bona ba lokela hore ba fihlele mane ho 298 ha e ka fela ba fihlile mono he o tsebe ba tle ba hlotse bana ba the Proteas ka di ranetse 298 ho fela le jalo he re ka ba le jalo di ntse sentse di me ka tsela di me ka yona ke khutlele di phaposeng tsa gaso ke khutlele ho the bundle of joy at tsamaya le lebza
2: ke le buya ho lo khaitsedi ya ka mo mamedi o tlule he rona be di ntsho di ntse di tsama jwang ka mona ka Durban ke papadi ya pele ena ke le toto la di papadi tsa ODI me re tla bona rona be hlopa sa mokotlisi shukri se tla sebetsa jwang ho ya pele bana be suti bile hakalo re tiane hape mo mamedi metsotso nyo mashuma mararu ka mora hora ya bohlano ko ufatsa o qetela tsa di papadi
1: ya tell

ke le buile ha holo bana ba eso le sebeditse momamedi ho fela le jwalo le nanano le kenang ke le nanano la ditaba la masohlo le sedi FM impapelo mo refitela ho dingone moeti ho re balla ditaba tsa hora ya botshelela.

0: Di tebe tsena hora ya botshelela di fella mona tsa ile talantsena ke tsa hora ya busupa ke gotlela wena ke di bone matshela le moifo wa matshohlo.
1: Re o tlisa tsa din tsa bohlokwa tsa letsa sikale. Le nana o ke la matshohlo ho le se di FM fela.

0: ke gathetse ho lekane o kwile wa bona ha ile di MTC a ke ba bua sekgo ba di MT promise ba se ba ithutile sona ba se yetsetsa rona MT promise yo ha ke yetsetswe letho ha ho thwe next ho rona ha re bitsetswe meeting ha ho thwe next salo how are the slaps kitsa di fedile di slaps tse o ding kwe ke bomang bomang gona go ditsintse re leje nna ke ba Phoenix ha na lwetsa ar fete man ha lwetsa ar fete man ke a fa boela ha feta man a bona hore he matlwana ke ne ka metsi a re botle peleng ke kino bona man a tla a fitla re tshepisa a re tshepisa a re tshepisa a re tshepisa ntho e nngwe ke le ka nyasa ya ha ba bona itse ha bina ha yo mathata ke la ka nka qeto ya ka fela kare ho fedile ke le hlono no wile wile mwana motho kwane dikobo tsa ha di fedile hana dikopo o ha hile le botsa monyao metsi yana ha tsokwana a kena ka tlu jwale o mpolelle rena o tlo fuwa ke mang dikobo ba ha sebetse o tla nka ka dikopo di fedile ke ho bola ha metsi metsi a di body seats le finisher ra ha e fedile bile o e besi ha ke batle next hore na batla ba tlo re thusa horna ha batle ke reg bitlaka le ka selaka le tla tswa mane haka ene ntate modimo wentse mo ha wa bula space ba sa go ba pay ba tla phela mo haka ha ke batle nix ya mmuso ona o go re ha re kwa ditlatlapo mare rona ba re pinyeditse le boteng jolo ka tsitsi ba re pipiti ha re batle letho
1: ke metsotso e le shumele metsotseletseng ka morao ho hora ya botshelela. Re hatela pele ka ditaba tsa rona re fumana hore ka jeno ha maAfrika Borwa a keteka letsatsi la botjhaba. Tlhokomelo e boetse e lebiswa ho e nngwe ya dikarolo tsa bohlokwa tsa botjhaba ba naha ena e leng dipuo tsa lapeng. Afrika Borwa e na le dipuo tse ngata tsa semmuso empa potso e ntse le hore na dipuo tsa rona di fuwa sebaka se lekaneng lefatsheng la thuto, mmuso, technology, kgwebo le kgwebisano. Ho boetse ho na le dingongoreho ka dipuo tse kotsing tsa ho nyamela, mme ditsebi di re ho hlokahala mehato e matla ho di boloka le ho di fetisetsa melokong e tlang. Re lekola boemo bona ka ho buisana le modulasetulo wa Pencil ba profenseng ya Western Cape ena ke Professor Rethabile Phosa. Professor Phosa, kgotso ha re amohele ho masohlo tshebeletsong ya Lesedi FM.
2: Ke a o dumedisa mme.
1: Puo e hokahana jwang le botjhaba ba motho le boitsebahatso ba hae? Nna re ka re ho sireletsa puo ke ho sireletsa botjhaba ka bobona.
2: Ke a leboha mme. Ya pele, ha ke bua le wena fela o tseba ho tseba hore ke Mosotho. Ke le hore ke boitsebo, ke boitsebiso ba ka. Ka ho bua puo fela, o kgona ho tseba hore na motho ke mong. Puo.

0: Delicious. Rama yetsa dijo tse monate di be Ramalicious. Fumana Rama tab ya hao kajeno.
1: Bosoko ba o lahlehelwa ke moratuwa ha se papahet. Clientele e kushisa hore ho boloka ba o ba ratang ka seriti ho bohlokwa. Diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24. O fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Ho supermarket e tshepo fita you save ho belelang hore o tla boloka ho le di hlahiseng tseo di ratang di tlokontsa ka mehla le tse ding tse ngata fumana 750 gram ya Nola original mayonnaise ka 38.99 le 10 kg ya rice ya speko kapa golden delight ya sasko cake flour le ya you brand super maize meal ka 289 randa di litaro di fumane ho fihlela ka 11 tsa October 2026 se fose ke di solutsana tse toma le tse ding tse ngata ha you say we fell modi je sa mai di bitsang hanyane ka mehla
3: Mafikeng.

atsebeletse ke ratswanga ya lesedi Jazz Brothers ba tsama letswa kae ba re masilungise dali pele mona ka onkela Afro Traction a re ngiphelele mangi nawe ba di handle botsekeng hore ke a borobong a meditaba tsena tsa o qetela tsa letsatsi re di balwa ke di engwane moeti

Ba tla nkane na ga tla mo hopola ho tlisano ya mmino ya di idols ho se tlhasane sa le sibele mesimedi season 12 idols SA ke tsalo la kamane la ka Zulu Natal ka mtubantuba e tsedinse dipina tse ga tonga holo sa Thami Shobede ke standwa tenziwe me ena he a ditsipelo nya batho ba bangata are I love you.

0: Voilà qui a ce on a les amants soulful de I am her. Fela ka manere le gamala makosi ka si malbongwe. Ha ke rutle mabedi rona ma obanwe na no tshwere mino fing tsa tsin la ho la botshaba. E re ke rutle taba tseno na ntse no tshwere mino fing. Ba tla utla o rata ho fing mino.
1: Ai ano no ke rata di station tseding ya
0: mitlepele. Mitlepele ke kwa le mothino.
1: 8.9
0: ene jwa lo re di amo boga e si o batla le se di FM e re ke mo phete ga re ke ke a loga
1: ai ano no ke ratsa di station tseding ya di a bora right
0: uk
1: a ba thoma di mo kopala di repane gore mo Potchefstroom 88.9 e khona go e sa sheshe tsamke sentle to
0: ya no ano le se di difficile ba le busuje ha no re fihlile butla pele ngwane so hle ke ba tshwara Josie Maboneng. Batla ba lukisetabene ka Potchefstroom.

0: timametse sanere le ditshepe ha re o sa ya ka Natala
1: ke
0: ho kopanya basotho le mazulu hey pina yo ya yo hai hai hai mongela sepote ka mona ka santine
1: Molefile kwa la kapameng ho la Bellefontaine o rena ona mametse lampi le ntate le hlono no re a le bohle e ka tsena le mokotjo re le bile hle livai re le bile livai re le bile ka nete re ku tle ka kwano ka mona ndati
2: ena ndate tsulo ke fani ka mona ka Senegal ndati nane je ja famule ndati famule
1: na ke ne ke mametse ma hotel Queens le Johnny Mkhadi ke morero ne ke morero thubela ka thubalisha zamdela sa Solbeck har le bohle ngwaneso nna ke ne ke le bapala Soul Brothers le basebetsi mmoho le nna ka bona ka botshebelo batho community forum mzwandile Bartman le di tshokolo sikisi ke mlungisi shibane re ke utlwe ka mohaleng ka mona hle dumela
3: nda ke nane ke bo me tse mo sotho tshakela mo futhakela
1: e
3: sanne
1: e
3: di batho ba ka ba he
1: ke ntate ma
3: ntate ma hlatsi ba ka o ka bo starta ka
1: ke a le bona ntate ma hlatsi khotso
4: e ja
1: ntate
4: e tenta ze ntate se potola ha tsare ntate
1: uno tshegetse potshola
4: aw ntate ke le kamino maloka ka ofisika mona
1: ntate maloka una tshwere the village pope mo bane ho le monnate fela eno ke Kevin Chanto le City FM krata yena enwa ke ho lona batla ho tshojwana kapo ngo tsi rata yena ona ke ho lona batla hore enwa he ha re mamela

sala ka khotso hle muri ma khotso ampolokele wena akhi tsoma na ka Marvin Gaye. Let's get it on. Shut the life. Richa na usane ho ringa ya boraro ho di papadi. Come on. Mo di mke. Voila.